0: edi wa murima o siva vanchene o khala vanchene ni mpento wata
1: maisapo
2: mashida
3: itanto mo
2: mashida
1: maisapo
2: mashida
4: onzora sambe na minutu kumi onzora ideshi minutu ndi wakati wa tiri kujisha sambe habari za Kadragat.

Jean-Baptiste. Chipona wena totopela Cabrera voice that your pempa. Kone no penya ni avrekwe kweli pahari onera run duniani ni opacharela puyo Afrika. Ono avrekwe kweli kani radum samikino kumehira ya mite kojaya. E quello che tu la guarda va a 6 ore e 50 minuti, 4 ore e 8 minuti, Hansin, in toco cioè Luca, e ma poi non ho capito che mi rinato a cattivo in acciò per l'opera o come era. Tieni in te posso, Cruella, la tua univa era un pento e new, wakate e new, quando quella new era quelli, mi vuole la camiteco, ci non come era, va a farà di Mzambic, in sua provincia locale del Gadio, e le 90 quella ma 245 metri sonda media, in frequenza 1224 kHz FM, 89.0 Pempa, un toro 6.7, 6.9 un tipo di, Muzimba da Praia 90.6, Macumia 90.4, Palma 93.7. Ma come ci rendono canle? Alfredo la vuoi macchina nel microfono e mi, Zé Gabriel. Naturalmente, Manila, Melo, Luca Tracanina, Cracanuco, ma santini, tata.